0: Big no sabe fallar, solo por el 89.9.
1: Puoi
0: ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.